solo nella sabbia del suolo, poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia.